ahine te urea peke ashi. Ofa ne wau kusi oto hewan. Lisho ne ai ho atamai. Luwai sinoni koe vai kau aki.